sharwa era mati sharwa sharwa alas me ala pipi sharwa era sharwa. Ana migi una yute kiera.